0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:01.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo. Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Polemiche sulla festa della Repubblica. Innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, aveva scritto Salis in mattinata su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera poco dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Unione Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il risultato era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata a Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
4: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
5: Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
4: La cronaca è una lite condominiale è degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha affermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
5: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione europea.
4: Lo sport e il tennis. Sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugelli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: l'evoluzione della mia specie.
1: La musica continua.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: I do not mind.

Notizie dall'ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, allo

0: all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Ciao, pronta per le vacanze?
4: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
5: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
4: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
5: Farmacia Stadio Tardini.
4: La tua salute, anche in vacanza.
6: Sono le 9:00.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni.
7: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
8: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Primavalle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
7: Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli c'erano due tecnici del soccorso alpino valdostano e un medico. Dal rifugio sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori era stato colpito a una spalla da un fulmine.
8: Prosegue intanto l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia.
7: La maturità è sempre più vicina per gli oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia che affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli iscritti e da quest'anno c'è una grande novità. Il colloquio si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Inoltre non si potrà più saltare la prova orale e venire promossi di default.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
10: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri, i gatti vostri.
11: Ed eccoci qua, buongiorno, fammi un po' vedere il 154esimo, dico bene, 154esimo giorno dell'anno, siamo sempre alla 23esima settimana come ieri l'altro, per capirci. Oggi mercoledì 3 giugno, 9:06 minuti, diciamoci la verità, è un mercoledì con questo sapore particolare, no? Perché dopo il giorno di festa di ieri, questa settimana ha deciso in qualche modo di venirci incontro, diciamolo, corta, leggera, meno pesante del solito, di quelle settimane che ti fanno dire aspetta un attimo, ma siamo già a mercoledì, ebbene sì, e allora prendiamocela bene questa mattina, sorriso acceso, un po' di leggerezza, musica bella, spero, per voi gradita, soprattutto anche perché il 3 giugno ci regala un compleanno dietro l'altro. Oggi spegne le candeline, o forse sarebbe meglio dire ci fa ridere fino alle lacrime, c'è chi ride, c'è chi invece ride un po' meno, ma dobbiamo dire che Checco Zalone è quello che è il maestro della comicità di questi anni, dissacrante, battute che dividono ma che fanno sempre parlare insieme. Auguri anche a romanissimo Maurizio Mattioli, un volto molto amato del cinema, della comicità italiana, e un salto anche nella leggenda del grande schermo. Perché? Perché c'era un personaggio, un protagonista indimenticabile di A qualcuno piace caldo, ne abbiamo parlato di questo film proprio in occasione l'altro giorno dei 100 anni che avrebbe compiuto Marilyn Monroe, sua partner in questa pellicola indimenticabile. Poi attenti a quei due, lui in coppia con Roger Moore, per questo duetto tra investigatori molto particolari. Parliamo di Tony Curtis, che oggi compirebbe gli anni. Sul fronte dello sport si festeggia uno dei giganti assoluti del tennis, Rafael Nadal. Terra rossa, grinta, sudore, colpi impossibili. Non so se avete avuto modo di visionare alcune delle sue palle più incredibili, davvero uno di quelli che non giocava una partita, combatteva una battaglia. Poi ha avuto Vi ricordate il problema che sentiva, questa coltello, questa lama nel cuore, diceva non riesco più a giocare, scoprendo poi qualche giorno dopo, ah no, era solo una costola incrinata. Ma il 3 giugno è anche musica, storia, anima, e oggi ricordiamo un genio molto irregolare e meravigliosamente umano, Enzo Iannacci, uno che era capace di raccontare la vita con grande ironia, con poesia, con malinconia. In poche note, Vengo anch'io, no tu no, vi ricordate quel pezzo, uno dei suoi più famosi. Auguri anche a Claudio Lippi, volto familiare e anche elegante della televisione italiana, che ultimamente è tornato dalle stanze dell'ospedale dove era ricoverato a elargire dirette riguardo un argomento molto delicato del quale si parla, televisione italiana, inciuci vari e altre cose. Poi ci fermiamo anche un istante per ricordare i grandi nomi che ci hanno lasciato proprio oggi. Parliamo di Cassius Clay, il mitico Muhammad Ali, l'attore Anthony Quinn, il regista straordinario Roberto Rossellini, Franz Kafka, pensate un po', se ne andava proprio oggi Franz Kafka, e parliamo di 102 anni fa, l'introspezione psicologica, la speculazione filosofica sull'esistenza umana, le sue due principali direttrici. E poi un signore di nome Johann Strauss, nelle sue vene scorreva la musica da generazioni e generazioni, ma è stato lui poi a portare il nome degli Strauss sul tetto del mondo. Ci lasciava oggi 127 anni fa. Per chiudere, un ricordo anche a Papa Giovanni XXIII, che ci lasciava 63 anni fa. Per le cronache storiche, il Papa Buono, che rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro disse: date una carezza ai vostri bambini e dite, questa è la carezza del Papa, una delle frasi che è rimasto da questo signore, nato sotto il monte, il piccolo borgo del Bergamasco, e morto nella città del Vaticano. Angelo Giuseppe Roncalli avrebbe 144 anni, ma 63 anni fa ci lasciava, era lunedì 3 giugno del 63. Chi ci lascia e chi arriva? Perché ogni mercoledì alle 10:15 arriva puntuale il nostro appuntamento prima della pausa estiva, Gazzetta Club. Insieme a Sabrina vi parliamo di curiosità, arte, incontri, spettacoli, presentazioni di libri, cose della città da scoprire, curiosità. Quindi 10:15 torna Gazzetta Club. Fra poco vi svelerò anche coloro che saranno protagonisti come ospiti di questa mattina. Detto questo, primo appuntamento Andrea Violi fra pochissimo con le prime di oggi.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci arrivati al nostro primo appuntamento di questa mattina. C'è già Violi, Andrea in linea. Buongiorno Violi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo dal caso Itis, ancora in primo piano sulle nostre pagine e sul nostro sito. Dopo le accuse della madre di uno degli studenti, il professore coinvolto in quanto accaduto il 21 maggio, di cui sono stati diffusi anche i video, ecco, il professore contrattacca, dice: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola, i provvedimenti disciplinari a mio carico non mi risultano. Intanto la sorella del 17enne scrive alla premier Giorgia Meloni: non giustifico nessuno, ma ci ascolti. Ecco, pubblichiamo infatti oggi la lettera che la sorella del ragazzo ha inviato alla Presidente del Consiglio dopo ciò che è accaduto appunto al Parco Aridania tra studenti e professori. Parliamo del maltempo. Ieri nel Parmense ha colpito la provincia, vigili del fuoco in azione tra Polesine, Salso Maggiore, alberi caduti e cavi spezzati. Pubblichiamo le foto appunto di quanto successo soprattutto nella giornata di ieri pomeriggio, degli casi di alberi caduti, e anche a Colorno una temporanea chiusura del giardino della Reggia per vento forte in corso. Oggi insomma la situazione è già tornata più sul sereno, però appunto pubblichi, abbiamo ancora sul sito la cronaca e le foto di quanto accaduto. Sempre per quanto riguarda ieri, ma con foto, video e cronache, la cerimonia del 2 giugno al Paganini Gremito per la festa della Repubblica a Parma. Ecco, abbiamo diverse video interviste alle autorità, le foto e anche le cronache per gli approfondimenti sul nostro giornale. E ci sono state consegnate 21 onorificenze all'ordine del merito civile, consegnate appunto durante questa cerimonia. Il primo a ricevere l'onorificenza al merito civile è stato Walter Antonini, presidente di ANMIC Parma. Ci sono stati anche i grandi ufficiali, don Luigi Valentini di Betania, accolto con un fragoroso applauso da tutto il Paganini, Elio Giovanni, presidente dei maestri del lavoro. Comunque l'elenco di tutti gli insigniti appunto di queste onorificenze è sul nostro sito. Infine il calcio. Oggi un'analisi di Marco Bernardini ci spiega i valori della rosa del Parma, quanto vale la rosa crociata. Valori in crescita, Suzuki e Keita sono i più cari, diciamo così. Una quotazione della rosa di 176,2 milioni di euro in base ai dati di Transfer Market. Il portiere Suzuki e il centrocampista, quindi parliamo di Keita, costano 20 milioni di euro. Bernabé e Pellegrino sono sul terzo gradino di questo podio. Quindi tutta l'analisi oggi sul giornale e sul nostro sito. E per il momento è tutto.
2: Andrea, ti aspetto allora in studio come sempre
3: alle 11:45.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Radio Parma, la musica che ami.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: sono matta.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Ed eccoci questa mattina a ricordare la figura di Enzo Iannacci, e di questo parliamo perché oggi compirebbe gli anni questo personaggio davvero particolare, particolarissimo, che in un modo o nell'altro ci ha raccontato con grande ironia tutta la parte ironicamente amara del nostro paese, dei comportamenti, di quello che in un modo o nell'altro serve a ricordarci anche alcune canzoni, alcuni passaggi di cabaret importantissimi che ricordiamo anche questa mattina attraverso un suo pezzo. Già la canzone vi ho detto e vi ho anticipato che fa capo di tutta una sua storia musicale importante, e parliamo di un cantautore, di un cabarettista italiano. Nasceva oggi lunedì 3 giugno del 35 e ci lasciava a 77 anni venerdì 29 marzo del 2013. Enzo Iannacci, a dispetto della sua immagine pubblica stravagante, Iannacci è stato un uomo, ricordiamo, di grande rigore e sensibilità umana. Medico, si è specializzato in chirurgia generale, ha esercitato la professione di chirurgo anche quando, baciato dal successo, avrebbe potuto lasciare tutto quanto. Sapete che dopo le sue canzoni alcuni si chiedevano: ma io mi farei operare da Iannacci, visto che poi lo vediamo negli spettacoli? Domande davvero che avevano dell'incredibile, ma questa era la prima cosa che ci si domandava quando si parlava di Iannacci. Anche sul piano musicale la sua preparazione non era indifferente. Insieme agli studi universitari ha frequentato anche il conservatorio, si è diplomato in armonia, composizione, direzione d'orchestra, e tra le sue prime esperienze ci sono quelle al Santa Tecla, il tempio del rock and roll milanese, dove suona insieme a Tony Dallara, Adriano Celentano e al suo grande amico, e c'erano tante cose che lo legavano a lui, Giorgio Gaber. La natura artistica di questo milanese doc lo portava verso l'esplorazione di un mondo che solo lui è riuscito a tratteggiare con quella ironia vera, poetica ineguagliata, e quello dei diseredati e della vecchia Milano. Il mondo dello spirito di solidarietà tipico del nord e delle vecchie osterie abitate da personaggi molto veraci, sanguigni, e nel celeberrimo derby di Milano, questo palcoscenico in cui si faceva più cabaret che musica, che per la prima volta mette in evidenza le sue doti di intrattenitore. Se ne accorge anche Dario Fo, che porta il giovanissimo Iannacci in un teatro, un'esperienza molto importante. Insomma, Iannacci non dimentica certo la musica, il suo grande amore, una produzione discografica di circa 20 album, una miriade di 45 giri. Il primo disco era L'ombrello di mio fratello del 59, attesta in modo importante la sua presenza nel panorama della canzone italiana. Poi arriva sul piano musicale con esperienze dedicate anche alle colonne sonore, citiamo per il cinema Romanzo Popolare di Monicelli, saxofon di e con Renato Pozzetto. Poi arriva l'Oscar come migliore colonna sonora per Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi. Per il teatro numerosi lavori anche al di fuori di quelli da lui interpretati, come La tappezzeria oppure L'incomputer con l'avallo di Umberto Eco. Come autore e arrangiatore su tutti citiamo le raccolte Milva la Rossa e Mina quasi Iannacci. Nell'89 c'è un Sanremo, Se me lo dicevi prima, questo è il pezzo. Sempre nell'89 incide nel corso di una tournée un album doppio dal vivo che contiene gran parte dei suoi successi. Si intitola 30 anni senza andare fuori tempo, e nel 91 torna al Festival di Sanremo. La canzone che ci porta in quel caso è La fotografia. Alcuni ricorderanno, in coppia con la grandissima Ute Lemper, e riceve il premio della critica musicale, poi in coppia in TV con Chiambretti nel 96, nel 2001 dopo circa 3 anni di lavoro continuativo e dopo 7 di assenza propone al grande pubblico il suo ultimo lavoro in studio, un CD di 17 brani, quasi tutti inediti, di enorme impatto emotivo e sociale, dedicato a suo padre. Come gli aeroplani, questo è il titolo, è destinato a diventare una pietra miliare della discografia italiana insieme alla canzone che ascoltiamo oggi. Si chiama Venga anch'io. No, tu no, Enzo Iannacci.

0: Ed eccolo qua, vengo anch'io, no tu no, grande collega per dire che non era solo un collega ma era anche un amico di Giorgio Gaber, e allora visto che siamo su questa linea, riascoltiamoci pure lui prima di un blocco pubblicitario. Ricordate questa?
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ed eccoci qua questa mattina a svelare il nome degli ospiti che avremo questa mattina alle 10:15 e parliamo di Alessandro Albertini all'interno di Gazzetta Club. Alessandro è il curatore di due progetti artistici di Brian Eno a Parma, SID ai Giardini San Paolo e My Light Tears all'Ospedale Vecchio. 10:15, Gazzetta Club.

insieme a Sombre. Attenzione, insieme a questa si chiama Potential, ve la stiamo proponendo già da qualche tempo a questa parte, vi piace? Ed effettivamente, vabbè, diciamo anche qualche cosa su questo pezzo? Dai, merita, no? Passare solo i pezzi così e non saperne di più, soprattutto per nuovi artisti, nuove leve.

abbiamo l'appuntamento con l'informazione locale delle 10 questa mattina, e abbiamo parlato di lui perché ha compiuto gli anni qualche giorno fa. Abbiamo ascoltato l'intera formazione di Oasis, oggi invece un pezzo tutto e solo suo.

0: ecco qua, mi sembrava giusto darvi qualche indicazione rispetto a Sombre, che è lo pseudonimo di Shane Michael Boose, cantautore e produttore discografico statunitense, emerso molto velocemente nel panorama pop internazionale grazie a queste sonorità un po' malinconiche. Diventa in breve tempo una delle rivelazioni più seguite della sua generazione, nato nel 2005, attenzione, quindi davvero giovanissimo per lui, parliamo di 21 anni, ma questa è un'altra storia. Ci tenevo a dirvi qualcosa di più senza passarvi in un modo sterile pezzi artisti, mi sembra pure giusto. In questo caso sottolineiamo Noel Gallagher's I Fly Birds. Parlavamo di questo successo, di questo gruppo specifico per il fratello di Liam Gallagher da Oasis, Open the Door, See What You Find. E allora, notizie, dicevamo, delle 10 e poi avremo Gazzetta Club con Sabrina alle 10:15.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
2: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
2: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
2: La tua salute, anche in vacanza.
1: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato racconta le provocazioni del professore nei confronti del figlio e rivela che il docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane, che ha sporto denuncia in questura allegando il referto del pronto soccorso, non nega le responsabilità del figlio ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il docente replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Adesso parliamo della cerimonia per il 2 giugno. Ieri all'Auditorium Paganini le celebrazioni per gli 80 anni della nostra Repubblica, questo lo slogan che ha accompagnato le celebrazioni quest'anno, nominati dal presidente Sergio Mattarella due nuovi grandi ufficiali della Repubblica, Elio Giovati e Don Luigi Valentini, 21 in tutto le onorificenze. Problemi per il maltempo nel tardo pomeriggio di ieri e in serata. Nella Bassa Parmense, a Colorno, il sindaco ha chiuso il giardino della Reggia. Vigili del fuoco al lavoro nella zona di Polesine Zibello, dove sono caduti tre alberi sulla strada Argine Maestro del Po, vicino a Via Roma. Danni anche a Fidenza. Presentato a Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, il libro Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne, a cura del giornalista e scrittore Luca Ponzi, è dedicato al politico parmense. Siamo allo sport, il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan, l'anno scorso a Lecce. Cremaschi invece è vicino a proseguire la sua avventura in gialloblu, l'accordo per il riscatto dall'Inter Miami dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro, per il giocatore sarebbe pronto un quinquennale. La priorità del club però adesso è definire con un accordo nero su bianco il futuro di Mister Cuesta, in queste ore un nuovo incontro con la possibilità di rinnovare fino al 2028. E intanto oggi pomeriggio alle 15 parte la campagna abbonamenti. In chiusura al meteo per la giornata di oggi: cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili brevi temporali nel pomeriggio con maggiore probabilità sui rilievi e in Appennino, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: notizie dall'ASL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio, siamo noi.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Ed eccoci arrivati al nostro appuntamento del mercoledì, puntualissimi, 10:15. Sabrina, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
2: Allora, questa mattina un ospite che ci fa piacere, diciamolo, perché ha curato delle cose interessanti, molto importanti, un altro artista grandioso, quale Brian Eno, raccontaci un po'.
3: Sì, il nostro ospite di oggi è Alessandro Albertini, che è il curatore dei due progetti artistici oggi presenti a Parma, che sono appunto SID ai Giardini di San Paolo e My Light Ears all'Ospedale Vecchio. Come dicevo, un'installazione, una mostra veramente molto importanti per la nostra città. Io do il benvenuto ad Alessandro. Ciao Alessandro.
4: Ciao, buongiorno Sabrina, buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Buongiorno Sabrina, buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci ascolta, e allora grazie, buongiorno anche a te. Ed è importante per noi averti, perché comunque fai parte di quei pochi eventi grandiosi che ci sono in città, diciamolo, perché qua si va molto oltre.
4: Grazie, sì, è un onore collaborare con Eno, è un onore averlo potuto portare in quella che è la mia città, perché sono di Parma e sono orgoglioso di averlo potuto portare qui. E orgoglioso di aver potuto presentare quello che è ad oggi forse il suo progetto più corposo, comunque estensivo, che è My Light Ears, che è la prima vera retrospettiva di Brian Eno che abbia mai realizzato, e diciamo è una mostra che passa in rassegna quelle che sono le sue principali opere e installazioni audio-video, e partendo dalle prime di fine anni 70 arrivando fino ai giorni nostri, insomma. E prego Sabrina.
3: Com'è stato organizzare questa mostra all'interno dell'Ospedale Vecchio, che ha riaperto appunto in occasione di Brian Eno?
4: Entrambi i luoghi in realtà hanno riaperto dopo anni, in occasione appunto di questo progetto artistico, sia appunto l'Ospedale Vecchio con My Light Ears che i Giardini di San Paolo con SID. Devo dire che trovo questa cosa di rendere l'arte contemporanea, comunque l'arte in genere, funzionale quindi strumentale ad altre iniziative che possono riguardare appunto la vita di una città, per esempio, io lo trovo un valore aggiunto all'arte in sé, ecco, e penso, insomma, spero che questa cosa sia condivisa. Quindi trovare l'occasione di una mostra o di un progetto artistico di un artista importante e prestigioso per valorizzare quelli che sono i nostri tesori locali, insomma, secondo me è una mossa. Gli ingressi ci dimostrano, e i visitatori, il numero di visitatori, insomma, ci dimostrano che è sicuramente stata azzeccata come scelta.
3: Allora, partiamo dalla mostra My Light Ears, quindi la prima grande retrospettiva dedicata a Brian Eno. Ci sono delle opere importanti. La prima che mi viene in mente è Face to Face.
4: Face to Face è un'installazione all'Ospedale Vecchio, è stata presentata come un'installazione su larga scala, nel senso che si tratta di una proiezione 5 metri per 10 che copre, diciamo, il fondo della nord dell'Ospedale Vecchio, e un visitatore la incontra già al suo ingresso. È gigantesca e si tratta di una serie di volti reali, una serie di fotografie che attraverso un software di morphing, quindi di metamorfosi sostanzialmente, cambia un volto in un altro, generando nel questo cambiamento tantissimi volti nuovi, ovviamente virtuali. Quindi c'è una riflessione sul senso di identità e su quegli elementi che poi ci rendono anche tutti simili, quindi all'indeterminatezza rispetto ai nostri lineamenti che cambiano, si modificano, c'è anche invece questa determinatezza legata a tutte quelle cose che invece ci rendono simili e uguali.
3: Brian Eno ha lavorato con la luce, con il suono. Qual è il suo rapporto con l'intelligenza artificiale? Con il caso di Face to Face ha utilizzato l'intelligenza artificiale?
4: No, in realtà no. In realtà è un software proprio elaborato da lui con i suoi tecnici e non c'è il minimo utilizzo di intelligenza artificiale e basandomi su le nostre conversazioni c'è un certo scetticismo da parte di Ino, nel senso che l'intelligenza artificiale non è proprio, non c'è una contrarietà di per sé, è diciamo l'utilizzo che se ne può fare, comunque una riflessione abbastanza complessa e insomma non vorrei neanche interpretare la sua voce. Ciò che mi preme dire in questo momento è che in qualsiasi delle sue opere l'intelligenza artificiale è assente, sono tutte opere che sono comunque state elaborate con anni di programmazione, studio sui software, piuttosto che appunto su un meticoloso lavoro materiale, fisico. Per esempio Face to Face parte appunto da fotografie realizzate su persone, volti umani, così come 77 Million Paintings, che appunto, come suggerisce il titolo e il nome dell'opera, è un'opera che è in grado di generare 77 milioni di combinazioni di opere senza mai ripetersi, e anche questo parte da disegni di Ino reali, veri, e da fotografie, da cose del tutto reali.
2: Sperimentatore, intelligenza naturale, è sempre stato uno dei pochi che si possono citare sulla punta di un dito della mano, no? Sulle punte delle cinque dita, lui, pochi altri innovatori e reali che esistono, no? Da David Byrne, Peter Gabriel, insomma, non sono poi tanti, ha collaborato con tipo David Bowie, no? Per la trilogia berlinese, i Talking Heads, ha fondato i Roxy Music, insomma un personaggio davvero straordinario, oltre i limiti, oltre tutto quello che poteva essere poi una sperimentazione, e adesso diventa in qualche modo difficile, no? Pensare, ma magari intelligenza artificiale, no, lui è sempre stato avanti. Se tu dovessi spiegare al pubblico, perché poi in pochi lo conoscono realmente se non come nome che ogni tanto serpeggia qua là, cosa diresti per spiegare e parlare di Brian Eno a chi sa poco o nulla di lui?
4: Ma indubbiamente è stato uno dei più grandi produttori discografici del nostro tempo, degli ultimi 50 anni, essendo stato lui coinvolto in produzioni comunque gigantesche, grandiose, dalla trilogia berlinese appunto di Bowie a la maggior parte degli album degli U2 o degli U2, i Coldplay, i Talking Heads, oltre a questo è un personaggio fortemente amato dall'ambiente musicale internazionale, fortemente rispetto che si è portato attraverso appunto secondo me un'intelligentissima gestione del personaggio e dell'artista, ma anche comunque introducendo degli strumenti e delle intuizioni alquanto geniali, come per dire negli anni 70 quando inventa le Oblique Strategies con Peter Schmidt, erano praticamente delle carte, una novantina, un centinaio diciamo di carte sulle quali c'erano dei messaggi brevissimi che erano funzionali a vincere il cosiddetto blocco dello scrittore, che riguarda poi qualsiasi artista, nel senso che ci sono momenti in cui un artista insomma si trova completamente bloccato, non ha idee, tutto quanto. E queste carte sono anche molto simpatiche perché si trovano suggerimenti che apparentemente non hanno alcun senso, ma in realtà hanno la funzione di spostare l'attenzione da te stesso verso il mondo esterno, verso qualcosa che succede esternamente a te. E quindi per esempio ci sono consigli del tipo: cosa farebbe il tuo miglior amico in questa situazione, piuttosto che be dirty, cioè sii sporco, che non si capisce quale senso, cioè abbia un doppio senso. E poi l'intuizione e la perseveranza anche nel sostenere l'importanza di alcune cose del tutto semplici, quasi banali, però la riduzione alla semplicità, quindi la capacità e l'abilità di fare sintesi, la capacità di sapersi arrendere, surrendere, un'espressione che lui, un verbo che lui utilizza spesso, arrendersi e abbandonarsi, tutte queste cose che non hanno, che in bocca sua, comunque nelle sue mani, hanno dimostrato comunque di avere un estremo valore, hanno convinto poi la comunità musicale del fatto che il suo approccio artistico sia in grado di produrre dei risultati, insomma, ecco. E questo lo rende poi anche fortemente amato, uno perché è una persona capace, geniale, e due anche perché è una persona estremamente intelligente e simpatica.
2: L'ospedale del Vecchio è nato per la cura e invece i Giardini di San Paolo per la contemplazione, no? È arrivata a caso questi posti dove il tempo è lento, quasi c'è questa regia emotiva dietro questa scelta.
4: Il tempo è, diciamo, la parola fondamentale che ruota attorno a queste due, al progetto artistico in generale, a due progetti, nel senso che sia la mostra all'Ospedale Vecchio che l'installazione audio ai Giardini San Paolo chiedono solo una cosa a noi visitatori, cioè il tempo di essere vissute, di essere e di essere ascoltate, sperimentate e sostanzialmente vissute, appunto. In entrambi i casi questo ci dimostra una cosa, che Ino mette al centro delle sue opere il visitatore, l'ascoltatore e lo spettatore, andando poi, insomma, in controtendenza rispetto a quella che è l'arte contemporanea di oggi, dove appunto noi vediamo sempre come l'artista, come Deus Ex Machina, che è al centro di tutto, che domina la scena. Qui invece è evidente il fatto che Ino voglia mettere come protagonista della scena il visitatore, colui che osserva, colui che ascolta.
3: E mette anche al centro della scena, quindi non soltanto appunto colui che ascolta, ma lui vuole evidenziare quanto siano importanti le relazioni e quanto noi italiani, dice, siamo capaci di dedicare tempo alle nostre relazioni, vero?
4: Sì, questo soprattutto con riferimento all'installazione Giardini di San Paolo. L'idea appunto è stata quella di, innanzitutto lui ha sottolineato la straordinarietà del posto, perché comunque avere un giardino così silenzioso, con così tanta pace, così ricco di verde, tutto quanto, in pieno centro storico è una cosa abbastanza inusuale, e ce lo dice una persona che comunque ha viaggiato il mondo e ha girato parecchio. E l'idea appunto è stata quella di spingere l'aspetto appunto dell'incontro, della meditazione, quindi quest'opera diventa un'occasione per le persone di ritrovarsi a meditare, così come di incontrarsi e creando poi un territorio comune di riflessione. E lui è una cosa che nei giorni a Parma ha sottolineato spesso di noi e della nostra comunità, parlo della comunità parmigiana. Beh, innanzitutto lui è arrivato e c'è questa cosa simpaticissima per cui è stato a Parma una ventina di giorni e in mezzo ci sono stati 25 aprile, 1 maggio e poi dove c'erano i cortei, comunque persone che si incontravano così, e poi c'è stato anche il corteo quello per il Pride, e quindi ha detto ho visto più cortei in questi giorni a Parma che negli ultimi 10 anni a Londra. Quindi lui ha accolto con grande piacere questa cosa qua, perché comunque sono sinonimo di partecipazione, di socialità, e questa cosa è una cosa che lui ha apprezzato veramente tanto della nostra città.
2: Ci facciamo una pausa musicale con i suoi Roxy Music e ci ritroviamo dopo il GR con Alessandro.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via

0: Uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm colpendo una torre radio. I iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele e Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
1: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. 2 morti nella regione russa del Smolensk. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi.
0: L'economia europea sta faticando e in particolare essere in difficoltà il settore manifatturiero. Indici di Standard & Poor's mostrano come a maggio si sia registrata una discesa dell'attività 51,6 da 52,2 segnato ad aprile, che era stato un massimo di 4 anni. Se la Germania 50,1 è un passo dalla stagnazione, l'Italia accelera ai massimi di 4 anni a 52,9. Mettendo insieme servizi e manifattura, Standard & Poor's segnala un PIL dell'area euro in probabile calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Nonostante questo, la Banca Centrale Europea sembra essere intenzionata ad alzare i tassi a giugno.
1: Torniamo ora sulla morte della bambina a Bordighera. Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna. Sarà Iannuzzi, compagno di Aiello, a comparire per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto. Poi toccherà alla madre, che si trova in carcere già dallo scorso 9 febbraio, quando era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
0: 4 persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: Lo sport: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. A soli 28 anni il monegasco è già il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di presenze in Formula 1 e occupa anche il secondo posto nella classifica delle pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. Il nostro ospite di oggi è Alessandro Albertini, curatore dei due progetti artistici esposti in questo momento a Parma. Alessandro, abbiamo parlato della mostra all'Ospedale Vecchio, parliamo di SID, che è stata realizzata appunto ai giardini di San Paolo con la collaborazione dell'artista turca Ece Temelkuran. Qual è stato il contributo di Ece?
3: Allora, Ece, chiamarla artista non è sicuramente sbagliato, ma lei parte da un lavoro come giornalista, pensatrice, giornalista per lo più politica, giornalista turca, che a un certo punto della sua vita si è trovata costretta a un esilio forzato, insomma, e lontano dalla sua terra di origine, dalla sua casa, si è trovata a scrivere un libro che tradotto in italiano è non mi ricordo il titolo. È comunque è una riflessione fondamentalmente su gli effetti di un regime oppressivo sulla sua comunità, il suo paese. Come sfasciare un paese in sette mosse. Il titolo era questo. E in questo periodo, per darsi un sostegno, perché era un esercizio abbastanza doloroso per lei raccontare comunque delle condizioni dei propri concittadini e dei propri anche familiari, parenti, sente il bisogno, anche data la solitudine a cui comunque l'esilio l'aveva costretta, di circondarsi di animali, uccelli fantastici che le facessero compagnia e le ricordassero comunque il bello che esiste. Quindi la sua intuizione è quella, appunto, in questo periodo di creare questi. Nel libro sono 50 circa, sono uccelli fantastici e ne fa queste descrizioni molto ricche, bellissime. E questa cosa ha ispirato Brian proprio nel momento in cui stavamo ragionando su cosa fare all'interno dei giardini di San Paolo. Quindi Brian ha raccolto questi testi come l'ispirazione dell'installazione all'interno dei giardini di San Paolo e ha deciso di abitare il giardino con questi uccelli fantastici che hanno nomi appunto abbastanza singolari che vi invito appunto ad andare a vedere e scoprire. E appunto quindi oltre alla musica che lui ha creato e composto per sostenere i nostri momenti di meditazione e di riflessione all'interno dei giardini, ci sono questi i versi di questi animali fantastici che dialogano con gli uccelli poi residenti locali del giardino. È anche singolare vederli dialogare.
4: Ci scrive Mirko dall'Olanda, ci sta ascoltando in streaming, è delle nostre parti ma la abita, e dice: ho una domanda per Alessandro. Brian Eno si è espresso su situazioni geopolitiche generali tipo guerra, immigrazione in Europa o mai?
3: No, si è espresso più volte, si continua ad esprimere e sicuramente oggigiorno l'impegno, l'attivismo e la militanza su questi temi qua di carattere civile, sociale, politico sono per lui la cosa fondamentale. Da anni si esprime sui conflitti in Medio Oriente, in Palestina principalmente, ma lo fa comunque anche su temi di carattere sociale e civile rispetto alla situazione in Inghilterra. Ha preso la posizione che ha preso lui di fronte comunque all'inattività, diciamo una certa inattività del suo paese rispetto a certi temi o rispetto a determinate attività, quindi il fatto che comunque oggi l'Inghilterra si profili come un paese di riferimento per i grandi capitali che appunto e quelle imprese che non vogliono pagare tasse, quindi insomma non ne ha fatto. Non si è nascosto, si è espresso assolutamente negativamente rispetto a tutte queste cose qua e lo fa costantemente, sempre di più devo dire.
4: Una domanda che riguarda i nostri luoghi, perché comunque sono importanti per noi parmigiani almeno, vengono trasformati o occupati dalle opere di Brian Eno?
3: No, trasformati no, le loro caratteristiche fondamentali, nel caso dei giardini di San Paolo addirittura secondo me vengono proprio esaltati. Viene esaltato questo aspetto appunto di accoglienza, dell'incontro, della pace, dell'armonia, della meditazione. E nel caso dell'ospedale vecchio viene secondo me estremamente valorizzato l'imponenza e la maestosità della struttura, che effettivamente è la cosa più importante, cioè di questo grandissimo edificio. È difficile vedere in un'altra città un edificio di questa imponenza, e secondo me ecco, questa risulta assolutamente, anche come gestione degli spazi, delle luci, degli ambienti, risulta assolutamente valorizzata. Quindi no, non vengono mascherate le caratteristiche essenziali, fondamentali di questi luoghi, ma anzi valorizzati quanto più, penso.
4: Un'ultima domanda, almeno da parte mia, parlami di questa esperienza sonora del pubblico, che venga registrato, del vinile, che è molto interessante.
3: Allora, per tenere traccia della collaborazione tra Eno e la città, abbiamo deciso di creare un oggetto che rappresentasse un po', che rimanesse anche a memoria di questa straordinaria collaborazione, e quindi con l'artista, la città, abbiamo deciso di realizzare un vinile in unica coppia. Eno praticamente ha registrato l'installazione, è stato oggetto di field recording, quindi di registrazione sul campo, quindi lui con un microfono è passato nel percorso e realizzerà una traccia ovviamente lunghissima che verrà impressa su vinile e verrà acquisito dalla Casa del Suono come nella collezione permanente, e lì rimarrà comunque a memoria eterna di questa collaborazione.
4: Sabrina.
2: Bene, io ringrazierei Alessandro Albertini, magari ti aspettiamo ancora una volta in radio a raccontarci della mostra e dell'installazione, che saranno visitabili fino al
3: 2 agosto.
4: Abbiamo tempo, no?
2: C'è tutto il tempo.
4: Grazie Alessandro.
3: Grazie a voi.
4: Sabrina.
2: Ci vediamo mercoledì prossimo.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
4: E dopo i Talking Heads, Roxy Music, ecco, ascoltiamo un Brian Eno molto più chill, per capirci. Questa è sua, si chiama My Lovely Days.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Avete ascoltato i...
1: No. Ga... No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E siamo effettivamente arrivati al termine anche di questa mattina. Grazie per l'ascolto, interessantissimo questo incontro, diciamo, di rimbalzo anche con Brian Eno, con queste due mostre attive in città fino ad agosto. Ci ritroviamo domani.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato racconta le provocazioni del professore nei confronti del figlio e rivela che il docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane, che ha sporto denuncia in questura allegando il referto del pronto soccorso, non nega le responsabilità del figlio ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il docente replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Adesso parliamo della cerimonia per il 2 giugno. Ieri all'Auditorium Paganini le celebrazioni per gli 80 anni della nostra Repubblica, questo lo slogan che ha accompagnato le celebrazioni quest'anno, nominati dal presidente Sergio Mattarella due nuovi grandi ufficiali della Repubblica, Elio Giovati e Don Luigi Valentini, 21 in tutto le onorificenze. Problemi per il maltempo nel tardo pomeriggio di ieri e in serata. Nella Bassa Parmense a Colorno il sindaco ha chiuso il giardino della Reggia, vigili del fuoco al lavoro nella zona di Polesine Zibello, dove sono caduti tre alberi sulla strada Argine Maestro del Po, vicino a Via Roma. Danni anche a Fidenza. Presentato a Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, il libro Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne, a cura del giornalista e scrittore Luca Ponzi, è dedicato al politico parmense. Siamo allo sport, il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan, l'anno scorso a Lecce. Cremaschi invece è vicino a proseguire la sua avventura in gialloblu, l'accordo per il riscatto dall'Inter Miami dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro, per il giocatore sarebbe pronto un quinquennale. La priorità del club però adesso è definire con un accordo nero su bianco il futuro di Mister Cuesta, in queste ore un nuovo incontro con la possibilità di rinnovare fino al 2028. E intanto, oggi pomeriggio alle 15, parte la campagna abbonamenti. In chiusura al meteo per la giornata di oggi, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili brevi temporali nel pomeriggio con maggiore probabilità sui rilievi e in Appennino, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira anche Mosca e Leningrado. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte è arrivato a Kiev per una visita sorpresa, in seguito ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
1: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashan, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
2: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
1: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Primavalle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
2: Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni del paese. Dopo la fase di caldo che aveva caratterizzato la parte finale di maggio, il quadro meteorologico resta instabile, con fenomeni attesi soprattutto al nord, al centro e su parte del sud.
1: Lo sport: mercoledì tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Coboldi, che giocherà sullo Châtrier, suo secondo quarto di finale in uno slam, se la vedrà contro il canadese Hugues Aliassime. Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti. Oltre a Coboldi, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle 20:15. I due tennisti, che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100, si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli slam.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Due auto si sono scontrate a Ragazzola all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle due auto si è ribaltata. Ci sono due feriti non gravi che sono stati portati al pronto soccorso del maggiore. Notevoli i disagi al traffico. Deve scontare 3 anni per una rapina a Milano. Arrestato al Parco Ducale un ventenne latitante da mesi. Si tratta di un ventenne di origini magrebine che era irreperibile dallo scorso febbraio, quando è diventata definitiva la sentenza a suo carico. Deve scontare 3 anni di reclusione, oltre al recupero di una pena pecuniaria di 800 euro per una rapina appunto avvenuta a Milano nell'estate del 2024. Il giovane era in un gruppo di ragazzi al Parco Ducale, è stato arrestato dopo un controllo e portato in via Borla. Attraversa Felino a tutta velocità e i carabinieri lo fermano, spuntano 10 grammi di droga in un pacchetto di sigarette. Un 24enne straniero è stato denunciato dai carabinieri di Sala Baganza. Stavano effettuando un controllo stradale quando hanno notato l'auto arrivare a tutta velocità verso Parma. Lo hanno fermato. L'auto era di una donna residente nel Parmense. Il giovane non ha saputo spiegare perché avesse questo mezzo. E nell'abitacolo c'era un pacchetto di sigarette con una bustina in plastica con dentro 10 grammi di cocaina. Caso ITIS, il professore contrattacca dopo le accuse della madre di uno degli studenti. Il professore dice: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. I provvedimenti disciplinari a mio carico non mi risultano. Intanto la sorella del 17enne scrive alla premier Giorgia Meloni: non giustifico nessuno, ma ci ascolti. Si contano i danni causati dal nubifragio nella bassa. Ieri tromba d'aria, allagamenti, tetti e capannoni divelti, serre distrutte, sono cadute delle piante, abbiamo anche alcune foto, ecco appunto di questo, dei danni di questo maltempo, e ora si contano appunto i numerosi danni soprattutto nella zona di Polesine e Ardola. Infine lo sport, oggi fra le notizie sportive sul sito e sul nostro giornale trovate l'intervista a Pesenti. Il fontanellatese alla prima Corsa Rosa, il Giro d'Italia. Il mio giro molto impegnativo ma bellissimo, dice Thomas Pesenti, un'esperienza incredibile e utile per il futuro. Pesenti ha chiuso il suo primo Giro d'Italia al 71esimo posto in classifica generale. È tutto, buona giornata.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 12:00.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato racconta le provocazioni del professore nei confronti del figlio e rivela che il docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane, che ha sporto denuncia in questura allegando il referto del pronto soccorso, non nega le responsabilità del figlio ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il docente replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Adesso parliamo della cerimonia per il 2 giugno, ieri all'Auditorium Paganini, le celebrazioni per gli 80 anni della nostra Repubblica. Questo lo slogan che ha accompagnato le celebrazioni quest'anno, nominati dal presidente Sergio Mattarella due nuovi grandi ufficiali della Repubblica, Elio Giovati e Don Luigi Valentini, 21 in tutto le onorificenze. Problemi per il maltempo nel tardo pomeriggio di ieri e in serata. Nella Bassa Parmense a Colorno il sindaco ha chiuso il giardino della Reggia, vigili del fuoco al lavoro nella zona di Polesine Zibello, dove sono caduti tre alberi sulla strada Argine Maestro del Po, vicino a Via Roma, danni anche a Fidenza. Presentato a Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, il libro Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne, a cura del giornalista e scrittore Luca Ponzi, è dedicato al politico parmense. Siamo allo sport, il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan, l'anno scorso a Lecce. Cremaschi invece è vicino a proseguire la sua avventura in gialloblu. L'accordo per il riscatto dall'Inter Miami dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro. Per il giocatore sarebbe pronto un quinquennale. La priorità del club però adesso è definire con un accordo nero su bianco il futuro di Mister Cuesta. In queste ore un nuovo incontro con la possibilità di rinnovare fino al 2028. E intanto, oggi pomeriggio alle 15, parte la campagna abbonamenti. In chiusura al meteo per la giornata di oggi, cielo sereno o poco nuvoloso a Parma e provincia, possibili brevi temporali nel pomeriggio con maggiore probabilità sui rilievi e in Appennino, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Notizie dall'ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
1: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa, in seguito proprio ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
2: E di almeno 21 persone morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate, ma le cause del rogo sono ancora da accertare e sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle persone decedute, più di 40 altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro Narendra Modi, che ha espresso le sue più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara.
1: E libera il ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia, che coinvolge l'ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
2: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte. Scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
1: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Sono le 13:00.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
2: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
2: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
2: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, parliamo di incidenti stradali. Partiamo da uno scontro avvenuto a Ragazzola. Due auto si sono scontrate all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle due auto si è ribaltata. Due i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Notevoli disagi in mattinata al traffico. Un altro incidente senza feriti, in questo caso si era verificato lungo la stessa rotatoria soltanto ieri mattina intorno alle 9:30. E in A1 invece ci sono 3 km di coda a Parma, arrivando da Terre di Canossa Campegine a causa di un mezzo in avaria. Disagi quindi per chi viaggia verso Milano. Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita in direzione nord a Campegine. Parliamo adesso della rissa in via Toscana tra studenti e professori. C'è uno scambio di accuse. La mamma del 17enne indagato racconta le provocazioni del professore nei confronti del figlio e rivela che il docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio. Seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denuncia in questura allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il docente replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi, vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda: tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Mio fratello era convinto, e lo è ancora, che un ragazzo possa e debba essere richiamato quando sbaglia, ma che l'educazione non possa passare attraverso parole che feriscono la dignità di una persona. Non si può correggere un errore con un altro errore. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Voltiamo pagina. È stato presentato a Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, il libro Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne, a cura del giornalista e scrittore Luca Ponzi, è dedicato al politico parmense nel decennale della sua scomparsa. Siamo allo sport e il calcio. Le prime voci di mercato in casa Parma: si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan l'anno scorso a Lecce. Cremaschi invece è vicino a proseguire la sua avventura in gialloblu. L'accordo per il riscatto con l'Inter Miami dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. Intanto però per il club la priorità è definire un accordo nero su bianco sul futuro di Mister Cuesta. In queste ore un nuovo incontro con la possibilità di rinnovare fino al 2028. E intanto una notizia per i tifosi: oggi alle 15 parte la campagna abbonamento. In chiusura al meteo, per oggi cielo sereno poco nuvoloso a Parma in provincia, possibili brevi temporali nel pomeriggio con maggiore probabilità sui rilievi in Appennino, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l'Unione Europea alla definizione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In un videomessaggio il leader ucraino ha spiegato che il suo governo lavora affinché le nuove misure risultino più incisive e rendano più difficile aggirare le restrizioni già introdotte negli ultimi anni.
1: Il Kuwait annuncia la ripresa dei voli sospesi dopo gli attacchi iraniani che hanno provocato un morto e diversi feriti. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait, appunto, e anche nel Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran.
2: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
1: Il caso Minetti. Il procuratore generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore, risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Nella nota si dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi.
2: Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Piemonte. Lo scrive il Corriere della Sera, che parla di un incidente autonomo, forse causato dall'asfalto bagnato. L'auto di Pozzolo è finita fuori strada all'altezza di Vigliano Biellese, lungo la superstrada che collega Biella e Cossato. Pozzolo è rimasto illeso ed è uscito da solo dalla vettura, poi è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge.
1: Calcio. L'Italia sperimentale affronta questa sera il Lussemburgo in un amichevole che vedrà l'esordio sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. Il CT, che ha voluto premiare il suo gruppo dell'Under 21 convocando i giovani, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.
3: Sì, l'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano. C'è stato appunto quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Ecco, in quel mese

Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

hit me.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, parliamo di incidenti stradali. Partiamo da uno scontro avvenuto a Ragazzola. Due auto si sono scontrate all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle due auto si è ribaltata. Due i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Notevoli disagi in mattinata al traffico. Un altro incidente senza feriti, in questo caso si era verificato lungo la stessa rotatoria soltanto ieri mattina intorno alle 9.30. E in A1 invece ci sono 3 km di coda a Parma, arrivando da Terre di Canossa Campegine a causa di un mezzo in avaria. Disagi quindi per chi viaggia verso Milano. Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita in direzione nord a Campegine. Parliamo adesso della rissa in via Toscana tra studenti e professori. C'è uno scambio di accuse. La mamma del 17enne indagato racconta le provocazioni del professore nei confronti del figlio e rivela che il docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio. A seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denuncia in questura allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il docente replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi. Vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Mio fratello era convinto, e lo è ancora, che un ragazzo possa e debba essere richiamato quando sbaglia, ma che l'educazione non possa passare attraverso parole che feriscono la dignità di una persona. Non si può correggere un errore con un altro errore. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Voltiamo pagina. È stato presentato a Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, il libro Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne, a cura del giornalista e scrittore Luca Ponzi, è dedicato al politico parmense nel decennale della sua scomparsa. Siamo allo sport, il calcio, le prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan l'anno scorso a Lecce. Cremaschi invece è vicino a proseguire la sua avventura in gialloblu. L'accordo per il riscatto con l'Inter Miami dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. Intanto però per il club la priorità è definire un accordo nero su bianco sul futuro di Mister Cuesta. In queste ore un nuovo incontro con la possibilità di rinnovare fino al 2028. E intanto una notizia per i tifosi: oggi alle 15 parte la campagna abbonamenti. In chiusura al meteo, per oggi cielo sereno poco nuvoloso a Parma in provincia, possibili brevi temporali nel pomeriggio con maggiore probabilità sui rilievi in Appennino, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'Altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. Gli USA hanno attaccato l'isola di Keshma colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington. Droni iraniani intanto hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Hanno già concordato che non le avranno, ha detto in un'intervista con il Washington Post.
1: Il conflitto tra Mosca e Kiev, un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato 8 morti e diversi feriti nella regione del Donetsk controllata da Mosca. Droni ucraini hanno intanto colpito il terminal petrolifero a San Pietroburgo, uno stabilimento missilistico, obiettivi a Mosca e Leningrado. In Ucraina, dopo i raid russi su Kiev e Dnipro, con almeno 22 morti, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti missili Patriot e ha annunciato nell'Unione Europea si sta lavorando al 21° pacchetto di sanzioni.
2: La Grazia Nicole Minetti. Ora, dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di Grazia. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la procuratrice generale conferma parere positivo alla Grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio.
1: Adesso la vicenda della morte della piccola Beatrice Burdighera. Emmanuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Imperia per l'omicidio della piccola, la figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello. Anche lei è in stato di detenzione e sarà sentita nel pomeriggio. Entrambi devono rispondere delle accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte. Beatrice è morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio nella sua casa Burdighera Imperia.
2: L'economia, la crescita del PIL italiano si attesta allo 0,5% nel 2026, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR, così l'OCSE nell'outlook appena diffuso. L'impennata dei prezzi dell'energia farà aumentare l'inflazione, vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo, scrive l'OCSE.
1: Il tennis, questo mercoledì è tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con ben 3 italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Coboli giocherà come terzo incontro di oggi, il suo secondo quarto di finale in uno slam se la vedrà contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Oltre a Coboli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle ore 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100 si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33° derby italiano nella storia degli slam. Nel doppio misto tornano in campo i campioni in carica, Rani, Vavassori, impegnati in semifinale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, parliamo di incidenti stradali. Partiamo da uno scontro avvenuto a Ragazzola. Due auto si sono scontrate all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle due auto si è ribaltata. Due i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Notevoli disagi in mattinata al traffico. Un altro incidente senza feriti, in questo caso si era verificato lungo la stessa rotatoria soltanto ieri mattina intorno alle 9:30. E in A1 invece ci sono 3 chilometri di coda a Parma, arrivando da Terre di Canossa Campegine a causa di un mezzo in avaria. Disagi quindi per chi viaggia verso Milano. Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita in direzione nord a Campegine. Parliamo adesso della rissa in via Toscana tra studenti e professori. C'è uno scambio di accuse. La mamma del 17enne indagato racconta le provocazioni del professore nei confronti del figlio e rivela che il docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio. A seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denuncia in questura, allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio, ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il docente replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi, vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Mio fratello era convinto, e lo è ancora, che un ragazzo possa e debba essere richiamato quando sbaglia, ma che l'educazione non possa passare attraverso parole che feriscono la dignità di una persona. Non si può correggere un errore con un altro errore. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Voltiamo pagina. È stato presentato a Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, il libro Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne, a cura del giornalista e scrittore Luca Ponzi, è dedicato al politico parmense nel decennale della sua scomparsa. Siamo allo sport. Il calcio, le prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan l'anno scorso a Lecce. Cremaschi invece è vicino a proseguire la sua avventura in gialloblu. L'accordo per il riscatto con l'Inter Miami dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. Intanto però per il club la priorità è definire un accordo nero su bianco sul futuro di Mister Cuesta. In queste ore un nuovo incontro con la possibilità di rinnovare fino al 2028. E intanto una notizia per i tifosi: oggi alle 15 parte la campagna abbonamenti. In chiusura al meteo, per oggi cielo sereno poco nuvoloso a Parma in provincia, possibili brevi temporali nel pomeriggio con maggiore probabilità sui rilievi in Appennino, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Eccoci qua di ritorno dal ponte, buon pomeriggio, 2 minuti dopo le 3, è mercoledì ed è il 3 giugno. Adesso di ponti, ponticini, ponticelli, anche quelli con le corde, non ce ne sono più, sto guardando luglio, agosto, Ferragosto arriva di sabato, quindi non è che... Vabbè, aspettiamo le vacanze ragazzi, aspettiamo le vacanze, quelle vere, le ferie, e intanto eccoci qua per stare insieme in diretta fino alle 17, questa è Radio Parma. Ma io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici e le nostre amiche. Stavo anche guardando i compleanni di oggi, ci divertiamo. Poi ci sono anche molte notizie che riguardano il meraviglioso mondo della musica, ma anche del cinema, che sono i nostri preferiti. Allora, insieme fino alle 5 di oggi pomeriggio si comincia con la voce di Ed Sheeran, ma il pezzo è di Martin Garrix. L'hanno remixato di recente, giusto per l'estate. Repeat it.

Dracula, Tame Impala qui su Radio Parma. Oh, allora, come sapete noi festeggiamo tanti compleanni quando ci sono e anche oggi un paio ve li diremo, però è triste la notizia della scomparsa di una delle voci più amate dell'R&B americano e interprete di alcuni dei più celebri brani Disney degli anni 90. Si è spento a 75 anni il grandissimo Phoebe Bryson e aveva subito un ictus pochi giorni prima della sua scomparsa ed è entrato nella storia della musica grazie a due duetti diventati iconici. Entrambi questi duetti gli valsero un Grammy Award e contribuirono a renderlo una delle voci più riconoscibili a livello internazionale, però lui aveva iniziato negli anni 70, ha collaborato con artisti come Roberta Flack, Natalie Cole. Con la sua scomparsa se ne va una delle voci che hanno accompagnato l'infanzia, l'immaginario di milioni di persone in tutto il mondo e dicevamo appunto dei film Disney. Lo riascoltiamo con questa canzone bellissima incisa per la colonna sonora di Aladdin, A Whole New World, Phoebe Bryson e Regina Bell.

che vuole diventare protagonista la sarà, la è già, però credo che sia la prima volta che incide una canzone appositamente per qualcosa che andrà al cinema. E non si sta parlando di un film con attori veri e propri, ma con attori molto divertenti. E saranno quelli di Toy Story 5. Tornerà bambina riscoprendo le sue radici country. Ha scritto una nuova canzone che uscirà venerdì e che appunto sarà inclusa nella colonna sonora del quinto capitolo del franchise, del quale abbiamo già parlato tanto. Insomma, ci sono un po' di cose particolari che succederanno nel quinto capitolo di Toy Story. Il quarto non è che mi avesse... Beh, vedremo cosa succederà con il numero 5. Adesso la musica ci porta The

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.

Weather for Tennis, Hilary Duff. Compleanno. Beh, insomma, oggi festeggia 71 anni. Quello che è considerato uno dei più importanti esponenti del cantautorato italiano, e sto parlando di un polistrumentista assolutamente eclettico, nato a Domodossola. Ho dovuto controllare dov'è Domodossola, perché non mi ricordavo più che una volta faceva parte di una provincia, invece adesso è Verbano Cusio Ossola Piemonte, insomma, comunque città seconda in provincia per popolazione dopo Verbania. Ecco, è nato lì il 3 giugno del 1955, è veramente un musicista pazzesco, e noi lo ascoltiamo dal suo primo album, che peraltro è inserito nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo il Rolling Stone. In questo album, che portava il suo nome, che porta il suo nome, tra l'altro c'erano praticamente tutti i componenti della PFM al gran completo, un disco meraviglioso dal quale noi ascoltiamo Il Duomo di Notte. Tanti auguri, 71 anni oggi per Alberto Fortis.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Energia, sì, dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. La flessibilità consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dombrovskis.
1: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva per il caso Ruby, per il processo sui rimborsi in regione Lombardia. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica.
2: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villa Stellone, nella zona tra Prima Valle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.
1: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
2: Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.51 al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 km. Altre 2 scosse, entrambe di magnitudo 2.1 invece, sono avvenute nella zona dello stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19. La prima a una profondità di 31 km, la seconda a una profondità di 30 km.
1: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dunque dell'accordo con Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1. Non potrei essere più felice, queste le parole del campione monegasco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: The Chainsmokers, la canzone si chiama High. Prima avete sentito il nuovissimo singolo di Max Gazzè, sempre meraviglioso, mai banale, soprattutto in qualunque cosa lui ci proponga. C'è la pubblicità, torniamo tra poco con il singolo nuovo dei Greta Van Fleet.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

totalmente incuranti delle critiche che hanno accompagnato il loro esordio, lo ricorderete, ne avevamo tanto parlato, il cantante accusato di essere troppo Robert Plant e loro tutti insieme accusati di essere troppo Led Zeppelin. Niente, lui urla ancora più forte. È quasi insopportabile, però sono bravi, eh. Play Your Games, il ritorno di Greta Van Fleet, 15:53 minuti. Andiamo al cinema? Andiamo soprattutto a vedere cosa avete visto al cinema nel weekend lungo che ci siamo appena lasciati alle spalle. Ebbene, il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, che ha adattato la sua omonima web series con protagonisti Chiwetel Ejiofor e Renate Rainsby, non conosco nessuno, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend con 1,5 milioni di euro, un po' più di 1,5 milioni in 5 giorni, comprese le anteprime, per un'uscita di 131 schermi. Ragazzi, bisognerà dargli un'occhiata a questo Backrooms. Si conferma al secondo posto Michael di Antoine Fuqua, il biopic su Michael Jackson, che nel fine settimana ha portato l'incasso complessivo a quasi 24 milioni di euro. Sale dal quarto al terzo posto, una tendenza a risalire la classifica che il film sta mostrando anche negli Stati Uniti, L'Horror Obsession di Kirby Baker. Fin qui ha guadagnato un totale di 2,5 milioni circa in 2 settimane. New entry al quarto posto, Kill Bill The Whole Bloody Affair, il cult di Quentin Tarantino, che torna a 23 anni dal debutto al cinema in una versione senza tagli e con molte scene inedite. Una chicca che ha conquistato in 4 giorni 532.000 euro per un'uscita in 271 sale. Poi scende dalla prima alla quinta posizione, vabbè, insomma, questo era abbastanza prevedibile, Mandalorian e Grogu, il nuovo capitolo della saga di Star Wars, diretto da Jon Favreau, che in 2 settimane ha guadagnato 2,5 milioni di euro. In discesa dal terzo al sesto posto anche Il Diavolo Veste Prada 2, che finora in 5 settimane ha guadagnato poco più di 31 milioni di euro. Non male. Perde 2 posizioni dalla quinta alla settima Amanga Navidad di Pedro Almodovar, l'incasso ha un totale finora di 712.000 euro. Vabbè, 2 settimane, aspettiamo un po'. Nelle 3 posizioni più basse della top 10, altre new entry. È ottava la dramedy con un tocco noir, Turner, L'Accordatore. Questo è un film interessante che mi piacerebbe vedere, il trailer incuriosisce molto. Nona la romantic comedy Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Leandri con Lino Guanciale, Andrea De Logu, Ilenia Pastorella e Claudio Colica. Mentre chiude della classifica il docufilm concerto movie King Marrakesh, ovviamente, che peraltro è anche sulle piattaforme, credo di averlo visto su Netflix. Comunque, insomma, sta andando bene anche al cinema. In 7 giorni ha incassato quasi 1,000,000 di euro, comprese le anteprime.

Il suo stile è inconfondibile, il surfista, perché lui è famoso anche per essere un grande sportivo in questo senso, e la sua chitarra, Jack Johnson, Rodeo Clowns, 4-track, questo è il titolo della canzone. L'altro compleanno che festeggiamo oggi, prima abbiamo fatto gli auguri per i 71 anni ad Alberto Fortis, è il compleanno oggi, insomma il compleanno di un artista che magari non vi dirà molto il suo solo nome, però è stato il frontman di un gruppo rock britannico, bandiera del glam rock. Sto parlando dei Mod Upple. Lui è stato il fondatore nonché leader e frontman della band dalla sua formazione nel 69 e fino allo scioglimento nel 74. Poi c'era stata la reunion agli inizi degli anni 2000. Stiamo parlando di Ian Hunter. Ian Hunter è nato a Oswestry in Inghilterra, il suo nome per esteso è Ian Hunter Patterson, il 3 giugno del 1939, quindi vuol dire che è più che ottuagenario. Oggi compie 87 anni e i Mod Upple, perlomeno da noi, sono famosi, ma sono famosi anche nel resto del mondo grazie a questa canzone che dava il titolo al loro album uscito nel 1972, e è importante perché qui c'è la loro canzone più famosa. Tra l'altro proprio l'album si trova comunque in buona posizione nella lista dei 500 migliori album della Rolling Stone, lista che noi citiamo molto molto spesso. Questo pezzo li lanciò verso il pubblico mainstream e un biografo importante, un critico musicale importante, Nicholas Pegg, definì questa canzone l'inno glam rock definitivo. Fu un regalo che David Bowie diede loro, All the Young Dudes, Mod Upple, e tanti auguri a Ian Hunter per i suoi 87 anni.

0: Black Keys, naturalmente, You Got to Lose, è il momento delle news. Fatto la rima, non volevo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute. Anche in vacanza.
3: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Parliamo di incidenti stradali. Partiamo da uno scontro avvenuto a Ragazzola. Due auto si sono scontrate all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle due auto si è ribaltata. Due i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Notevoli disagi in mattinata al traffico. Un altro incidente senza feriti, in questo caso, si era verificato lungo la stessa rotatoria soltanto ieri mattina intorno alle 9.30. E in A1 invece ci sono 3 km di coda a Parma arrivando da Terre di Canossa Campegine a causa di un mezzo in avaria. Disagi quindi per chi viaggia verso Milano. Autostrade per l'Italia consiglia l'uscita in direzione nord a Campegine. Parliamo adesso della rissa in via Toscana tra studenti e professori. C'è uno scambio di accuse. La mamma del 17enne indagato racconta le provocazioni del professore nei confronti del figlio e rivela che il docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio. Seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denuncia in questura allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il docente replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi. Vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Mio fratello era convinto e lo è ancora che un ragazzo possa e debba essere richiamato quando sbaglia, ma che l'educazione non possa passare attraverso parole che feriscono la dignità di una persona. Non si può correggere un errore con un altro errore. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Voltiamo pagina. È stato presentato a Palazzo Giordani, sede della provincia di Parma, il libro Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne, a cura del giornalista e scrittore Luca Ponzi, è dedicato al politico parmense nel decennale della sua scomparsa. Siamo allo sport, il calcio, le prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan l'anno scorso a Lecce. Cremaschi invece è vicino a proseguire la sua avventura in gialloblu. L'accordo per il riscatto con l'Inter Miami dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di euro. Intanto però per il club la priorità è definire un accordo nero su bianco sul futuro di Mister Cuesta. In queste ore un nuovo incontro con la possibilità di rinnovare fino al 2028. E intanto una notizia per i tifosi: oggi alle 15 parte la campagna abbonamenti. In chiusura al meteo, per oggi cielo sereno poco nuvoloso a Parma in provincia, possibili brevi temporali nel pomeriggio con maggiore probabilità sui rilievi in Appennino, massima in città sui 27-28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Chata Fra Quintale, questo è il suo singolo per l'estate 2026. Sono le 16:12 minuti ed è Radio Parma che state ascoltando. Come la state ascoltando? Come ci state ascoltando? Dici, confessate. Tramite radio, il modo più tradizionale? Beh, vabbè, allora siete o sui 102, o sui 104, siete qua in zona. Oppure dalla nostra app 12 TV Parma, Radio Parma, scaricabile da ovunque con qualunque tipo di dispositivo. Sì, anche con un frullino. Ho provato con un frullino, sai, Montalatte, che ho capito solo recentemente che cosa servono. Anche col frullino si può, ma a parte gli scherzi, anche in streaming dal sito www.radioparma.it c'è la sezione diretta, ascoltateci da lì e ci potete sentire dal computer. Intanto un lieto evento, perché non è tanto la nascita di una bambina. Il lieto evento è che il chitarrista dei Rolling Stones, all'età di 82 anni, è diventato bisnonno. Ti rendi conto? Sì, Keith Richards ha potuto festeggiare poiché la nipote Ella ha dato alla luce Luna. C'è una bella foto che ritrae questa piccolina insieme alla mamma e con scritto 30, il miglior compleanno di sempre con la nostra piccola Luna. Sì, perché lei, Luna, è la figlia di Ella che ha compiuto 30 anni e il papà è il fotografo Sasha von Bismarck. E quindi, insomma, Keith Richards ha 82 anni, bisnonno chitarrista dei Rolling Stones. Perché, insomma, quando poi io mi immaginavo Ella, la nipote che andava a scuola e diceva: vieni a prendermi a mio nonno. E chi è tuo nonno? Vieni a prendermi Keith Richards dei Rolling Stones. Questo è il loro ultimo singolo.

0: Spaccio Chiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Jack Savoretti, I Hear You Calling. Oh, ci sono già delle cose su Sanremo, eh? Ci sono già i primi cambiamenti annunciati, cioè non è ufficiale, ma qualche novità già oggi, e siamo all'inizio di giugno. Che cosa succederà da qui all'anno prossimo? Non lo sappiamo, però ne parliamo tra poco. Dunque, dopo Jack Savoretti, ci sono i New Dead da sentire, ci accompagneranno sino alle news tra poco. Prima ci sono i Muse, Be With You.

0: Everything I Wanted in You Dead. Sono le 4:30 in punto qui su Radio Parma e di nuovo il momento per le news.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ricorrano a una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, sottolineando che si potrà ampliare l'uso della clausola nazionale della difesa per l'1,5% del PIL in 4 anni, includendo al suo interno investimenti fino allo 0,6% massimo nel triennio 2026-2028, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti.
2: Il conflitto in Medio Oriente, se non avesse attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista al podcast del New York Post, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Teheran ha già concordato che non avranno armi nucleari, ha riferito il presidente nella stessa intervista, ma i Pasdaran smentiscono. Trump mente, lo scambio di messaggi è sospeso.
3: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, l'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
2: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio di via Villa Stellone nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunto da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.
3: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo.
2: Il calcio, Dusan Vlahović lascia la Juventus. L'attaccante serbo, che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa, non rinnoverà il contratto con i bianconeri, scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahović erano chiare: 8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della di Comolli, 6 milioni più bonus. Niente firma dunque sul rinnovo. Ora il nome dell'attaccante sui taccuini dei club di Europa, dal Napoli fino al Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle. Tutti sono pronti a rilanciare a soddisfare le richieste economiche dell'ormai ex numero 9 bianconero.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Noi passiamo senza nessuna incertezza dai Nothing But Thieves a Kid Laroi, perché secondo noi qui a Radio Parma la musica bella non è di un genere solo, e quindi noi spaziamo, siamo curiosi, andiamo ad ascoltare un po' tutto, sperando di incontrare naturalmente anche il vostro gusto. 16:40, mercoledì 3 giugno, questo è Kid Laroi, A Perfect World. Dicevamo di Sanremo. Allora, nell'ultima edizione, che è stata veramente pesante per i tempi, dico, gli artisti erano 30 e secondo quanto riporta l'ADN Kronos, il direttore artistico di Sanremo 2027, lo sapete, De Martino, avrebbe intenzione di portare i big in gara a 24, massimo 26 artisti. Sì, vabbè, 4 in meno, non è che... Comunque questa scelta permetterebbe di dare un ritmo più veloce alle serate e lasciare maggiore spazio all'intrattenimento. Allora, specificare cosa intendete per intrattenimento, perché se intrattenimento sono le canzoni, allora sì. Però se l'intrattenimento sono le canzoni e poi tutti i promozionali di attori, registi, esponenti del mondo dello spettacolo, conduttori, influencer, no, quelli secondo me non li vedremo mai più, comici, allora no, allora i tempi non è che si accorciano di tanto. Comunque, tra le ipotesi più sorprendenti rilanciate nelle ultime settimane, sempre secondo la ADN Kronos, ci sarebbe anche la partecipazione di Maria De Filippi. Vabbè, non è mica la prima volta, è già stata Maria De Filippi, no? A Sanremo, sì. Potrebbe affiancare il suo pupillo in una delle 4 serate del festival. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma l'ipotesi ha già acceso il dibattito, naturalmente, sul futuro della kermesse. Non lo so, un'altra possibile rivoluzione è invece la anticipa Dago Spia. Secondo Dago Spia, la storica serata delle cover, tradizionalmente in onda il venerdì, ma una volta c'era il giovedì, potrebbe essere eliminata. Al suo posto, no, no, vi prego, no, al suo posto sarebbe prevista una nuova serata dedicata alla selezione del rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest. Ma cosa vuol dire? Cioè, il rappresentante dell'Eurovision Song Contest non è di default il vincitore del Festival di Sanremo? Comunque sì, ci sarebbe praticamente un doppio vincitore, uno per la serata del venerdì e uno per la finale del sabato. Ma non dovevano sveltire i tempi? Non lo so, comunque vedremo che cosa succederà. Mi sembra che ci sia un po' troppo... ci sia un po' troppa carne al fuoco, almeno per il momento, troppe voci. Aspettiamo l'ufficialità intanto, ascoltiamo i Kasabian.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. Adesso che ci penso, ragazzi, questo è un singolo cantato da due nobili, assolutamente nobili, perché non è solo Paul McCartney che ha il titolo di Sir, ma anche Ringo. Vabbè, McCartney ha più onorificenze, vabbè, lui già nel 65 insieme agli altri tre Beatles diventò MBE, membro dell'Ordine Impero Britannico, però nel 96 è diventato Knight Bachelor e anche membro dell'Ordine dei Compagni d'Onore nel 2017, quindi ha tre onorificenze, tutte e tre di ambito reale, poi ne ha anche straniere, cilene, americane, il bellissimo Kennedy Center Honors, poi è cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Sole del Perù, ma è vero, se ve lo ho inventato, ma è vero, membro dell'Ordine dell'Albero di China, anche questa in Perù, e poi è anche ufficiale dell'Ordine della Legion d'Onore in Francia, mentre Ringo Starr, pure lui MBE nel 65, ma ha ricevuto anche l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine delle Arti e delle Lettere francese per l'opera come pittore. Le sue opere sono esposte nel Museo Oceanografico del Principato di Monaco. Poi anche lui è cavaliere Knight Bachelor del Sistema Onorifico del Regno Unito per l'opera della musica e per l'attività di beneficenza, titolo che gli è stato conferito a Buckingham Palace nel 2018. Quindi vedi, sono nobili tutti e due, non solamente Sir, però per noi Sir è Sir McCartney, ma anche Sir Starkey, dobbiamo abituarci a questa cosa. Questo invece è il nuovo nuovissimo singolo dei Foo Fighters, si intitola Window.

0: I Foo Fighters in arrivo in Italia all'High Days di Milano. Window è il titolo del loro ultimissimo singolo e è anche il titolo della penultima canzone di Newsroom. Chiudiamo con Julian Perretta e la sua Wonderwhy dal 2011 e ci diamo appuntamento a domani, naturalmente come sempre, tranne periodi di vacanza e feste comandate. Io sarò qui poco dopo le 3, vi aspetto. Per oggi abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di caldo e lavoro. È stata firmata dal presidente De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia Romagna. Obiettivo: garantire la sicurezza e prevenire malori. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo e floro vivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. Che da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito web workclimate.it le mappe nazionali di previsioni del rischio di esposizione al caldo. La cronaca: due auto si sono scontrate a Ragazzola all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle auto si è ribaltata. Due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Notevoli disagi per tutta la mattinata al traffico. E un altro incidente si era verificato, ma senza feriti, lungo la stessa rotatoria nella giornata di domenica intorno alle 9.30 con i rilievi effettuati dai carabinieri. Scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato rivela che un docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denunce in questura, allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio, ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il professore replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi. Vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Nel decennale della scomparsa, Parma ricorda Pierluigi Ferrari, figura di spicco della scena politica e vicepresidente della provincia dal 2004 al 2015. Il suo nome è legato a Borgo Valditara, dove è stato sindaco dall'89 al 2001, ma anche alla capacità di abbracciare tutto il territorio. L'essenza in fondo del libro curato dall'inviato Rai Luca Ponzi è intitolato Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne. L'anteprima venerdì 19 giugno all'Ape Museo di Strada Farini a Parma, secondo appuntamento sabato 20 a Borgotaro. Siamo allo sport, il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan. L'anno scorso a Lecce, invece, Cremaschi è vicino a proseguire la sua avventura in giallo-blu. La priorità per il club crociato è però definire un accordo nero su bianco sul futuro di mister Cuesta. Si parla anche di un rinnovo fino al 2028. E intanto nel pomeriggio di oggi è partita la campagna abbonamenti. Ora il meteo: cielo sereno a poco nuvoloso in serata a Parma e provincia, condizioni stabili domani mattina ma con annuvolamenti nel pomeriggio e possibili precipitazioni sui rilievi, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si è svolto oggi l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto il legale della donna. Purtroppo gli atti non ci sono ancora stati forniti. La donna resta in carcere.
1: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa ricorrano ad una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario dell'Unione europea all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche dunque per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
2: Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate.
1: Ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai fornitori di paesi terzi, introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud, che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, è una delle misure chiave del Cloud and AI Development Act presentato dalla Commissione Europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'Unione Europea a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Il piano introduce 4 livelli di garanzia per classificare i servizi cloud in base ai requisiti di sovranità e alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
2: Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2.200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0, per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti.
1: Il calcio, tanta attesa per il debutto da CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio di Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è invece Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di caldo e lavoro. È stata firmata dal presidente De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia Romagna. Obiettivo garantire la sicurezza e prevenire malori. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo e floro vivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. Che da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito web workclimate.it le mappe nazionali di previsioni del rischio di esposizione al caldo. La cronaca: due auto si sono scontrate a Ragazzola all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle auto si è ribaltata, due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. Notevoli disagi per tutta la mattinata al traffico. E un altro incidente si era verificato, ma senza feriti, lungo la stessa rotatoria nella giornata di domenica intorno alle 9.30 con i rilievi effettuati dai carabinieri. Scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato rivela che un docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denunce in questura, allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio, ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il professore replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi. Vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Nel decennale della scomparsa, Parma ricorda Pierluigi Ferrari, figura di spicco della scena politica e vicepresidente della provincia dal 2004 al 2015. Il suo nome è legato a Borgo Valditara, dove è stato sindaco dall'89 al 2001, ma anche alla capacità di abbracciare tutto il territorio. L'essenza in fondo del libro curato dall'inviato Rai Luca Ponzi è intitolato Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne. L'anteprima venerdì 19 giugno all'Ape Museo di Strada Farini a Parma, secondo appuntamento sabato 20 a Borgo Taro. Siamo allo sport, il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan. L'anno scorso a Lecce, invece, Cremaschi è vicino a proseguire la sua avventura in giallo-blu. La priorità per il club crociato è però definire un accordo nero su bianco sul futuro di Mister Cuesta, si parla anche di un rinnovo fino al 2028. E intanto nel pomeriggio di oggi è partita la campagna abbonamenti. Ora il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso in serata a Parma e provincia, condizioni stabili domani mattina ma con annuvolamenti nel pomeriggio e possibili precipitazioni sui rilievi, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ha detto il premier israeliano in un'intervista, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici.
1: Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Gli atti non ci sono stati ancora forniti, ha detto ancora il legale. La donna dunque resta in carcere.
2: Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villa Simius nel sud Sardegna. Le fiamme stanno interessando porzioni di macchia mediterranea e bosco, avanzando rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla propagazione del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori a 32 km orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
1: Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio.
2: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, rincorrano una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti: ammessi investimenti e sostegni a famiglie sui rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
1: Il tennis: sarà il derby azzurro a chiudere la giornata dei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni. Se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20:15.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di caldo e lavoro. È stata firmata dal presidente De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia Romagna. Obiettivo: garantire la sicurezza e prevenire malori. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. Che da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito web workclimate.it le mappe nazionali di previsioni del rischio di esposizione al caldo. La cronaca: due auto si sono scontrate a Ragazzola all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle auto si è ribaltata. Due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Notevoli disagi per tutta la mattinata al traffico. E un altro incidente si era verificato, ma senza feriti, lungo la stessa rotatoria nella giornata di domenica intorno alle 9.30 con i rilievi effettuati dai carabinieri. Scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato rivela che un docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denuncia in questura, allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio, ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il professore replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi. Vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Nel decennale della scomparsa, Parma ricorda Pierluigi Ferrari, figura di spicco della scena politica e vicepresidente della provincia dal 2004 al 2015. Il suo nome è legato a Borgo Valditara, dove è stato sindaco dall'89 al 2001, ma anche alla capacità di abbracciare tutto il territorio. L'essenza in fondo del libro curato dall'inviato Rai Luca Ponzi è intitolato Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne. L'anteprima venerdì 19 giugno all'Ape Museo di Strada Farini a Parma, secondo appuntamento sabato 20 a Borgotà. Siamo allo sport. Il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan. L'anno scorso a Lecce, invece, Cremaschi è vicino a proseguire la sua avventura in giallo-blu. La priorità per il club crociate per definire un accordo nero su bianco sul futuro di mister Cuesta. Si parla anche di un rinnovo fino al 2028. E intanto nel pomeriggio di oggi è partita la campagna abbonamenti. Ora il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso in serata a Parma e provincia, condizioni stabili domani mattina ma con annuvolamenti nel pomeriggio e possibili precipitazioni sui rilievi, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
1: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
2: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
1: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
2: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026-27-28 con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
1: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di caldo e lavoro. È stata firmata dal presidente De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia-Romagna. Obiettivo: garantire la sicurezza e prevenire malori. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. Che da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito web workclimate.it le mappe nazionali di previsioni del rischio di esposizione al caldo. La cronaca: due auto si sono scontrate a Ragazzola all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle auto si è ribaltata, due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. Notevoli disagi per tutta la mattinata al traffico. E un altro incidente si era verificato, ma senza feriti, lungo la stessa rotatoria nella giornata di domenica intorno alle 9.30 con i rilievi effettuati dai carabinieri. Scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato rivela che un docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denuncia in questura, allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio, ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il professore replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi, vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Nel decennale della scomparsa, Parma ricorda Pierluigi Ferrari, figura di spicco della scena politica e vicepresidente della provincia dal 2004 al 2015. Il suo nome è legato a Borgo Val di Taro, dove è stato sindaco dall'89 al 2001, ma anche alla capacità di abbracciare tutto il territorio. L'essenza in fondo del libro curato dall'inviato Rai Luca Ponzi è intitolato Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne. L'anteprima venerdì 19 giugno all'Ape Museo di Strada Farini a Parma, secondo appuntamento sabato 20 a Borgo Taro. Siamo allo sport, il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan, l'anno scorso a Lecce. Invece Cremaschi è vicino a proseguire la sua avventura in giallo-blu. La priorità per il club crociate per definire un accordo nero su bianco sul futuro di mister Cuesta, si parla anche di un rinnovo fino al 2028. E intanto nel pomeriggio di oggi è partita la campagna abbonamenti. Ora il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso in serata a Parma e provincia, condizioni stabili domani mattina ma con annuvolamenti nel pomeriggio e possibili precipitazioni sui rilievi, massima in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
7: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appesi ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kashm, nello stretto di Hormuz.
6: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
7: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
6: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
7: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo alla guida dell'Italia dei Grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di caldo e lavoro. È stata firmata dal presidente De Pascale l'ordinanza calore che ferma il lavoro all'aperto in Emilia Romagna. Obiettivo: garantire la sicurezza e prevenire malori. Fino al 15 settembre, nei giorni con livello di rischio alto, sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. Che da quest'anno il divieto comprende anche le cave e i rider per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Sul sito web workclimate.it le mappe nazionali di previsioni del rischio di esposizione al caldo. La cronaca: due auto si sono scontrate a Ragazzola all'altezza della rotatoria tra la provinciale 10 Parma Cremona, la provinciale per Soragna e la comunale per Ragazzola. Una delle auto si è ribaltata. Due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Notevoli disagi per tutta la mattinata al traffico. E un altro incidente si era verificato, ma senza feriti, lungo la stessa rotatoria nella giornata di domenica intorno alle 9.30 con i rilievi effettuati dai carabinieri. Scambio di accuse sulla rissa di Via Toscana. La mamma del 17enne indagato rivela che un docente avrebbe colpito il ragazzo con un calcio, a seguire insulti e infine l'invito alla resa dei conti al parco. La madre del giovane ha sporto denuncia in questura, allegando il referto del pronto soccorso. Non nega le responsabilità del figlio, ma spiega che quel professore ha incitato il giovane a farsi sotto. Il professore replica a sua volta alla Gazzetta di Parma: mai colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Non voglio giustificare gli errori né sottrarmi alle responsabilità che ognuno deve assumersi. Vorrei però che per un momento qualcuno ascoltasse anche la voce di chi vive queste storie dall'interno. La sorella di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa tra studenti e professori ha scritto una lettera alla Premier Meloni. Il testo è stato pubblicato dalla Gazzetta di Parma. La ragazza ripercorre la vicenda. Tutto è iniziato quando mio fratello ha cercato di far notare a un professore che, anche se un suo compagno aveva compiuto un gesto sbagliato, non era giusto correggere quel comportamento attraverso insulti e umiliazioni. Da quel momento la situazione si è aggravata fino a degenerare. Nel decennale della scomparsa, Parma ricorda Pierluigi Ferrari, figura di spicco della scena politica e vicepresidente della provincia dal 2004 al 2015. Il suo nome è legato a Borgo Valditara, dove è stato sindaco dall'89 al 2001, ma anche alla capacità di abbracciare tutto il territorio. L'essenza in fondo del libro curato dall'inviato Rai Luca Ponzi è intitolato Pierluigi Ferrari, uno sguardo oltre le montagne. L'anteprima venerdì 19 giugno all'Ape Museo di Strada Farini a Parma, secondo appuntamento sabato 20 a Borgotà. Siamo allo sport, il calcio, prime voci di mercato in casa Parma, si parla di un interesse per Camarda, giovane attaccante del Milan. L'anno scorso a Lecce, invece, Cremaschi è vicino a proseguire la sua avventura in giallo-blu. La priorità per il club crociate per definire un accordo nero su bianco sul futuro di Mister Cuesta. Si parla anche di un rinnovo fino al 2028. E intanto, nel pomeriggio di oggi, è partita la campagna abbonamenti. Ora il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso in serata a Parma e provincia, condizioni stabili domani mattina ma con annuvolamenti nel pomeriggio e possibili precipitazioni sui rilievi, massime in città sui 28 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
4: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appesi ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
5: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
4: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
5: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
4: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Good Vibration.
7: RPR presenta Good Vibration.
6: Good

Stai ascoltando Blu Notte.

0: blu.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai

0: America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: RPR 102-104, la notte.